0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

porten infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Fattor di uomini, riparator di mali, in pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. Questo l'odontalgico mirabile liquore di poppi e delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici volati, toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico simpatico prolifico uso il tuo cenario e male tuo dinario. Nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò,

Lucio Pancellati, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, compatti.

Date il mio specifico, per pochi io vedo do. E non è pare al critici, stridisce gli apocredici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, figli medici, guariscetti, panitidi, le scafolle, rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo diventò.

L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente menti novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, l'atticini,
0: ben,
1: e lo peri, accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è tardi a

0: Ehi!
1: Ehi!
0: Signore!
1: Sovaccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
0: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di puttria

0: va ben, così.
1: C'è cosa con la vivere? Questo sia un mito. Ora la mia scopre. Se non la vieni qua, va ben, ora la mia scopre. Se non la vieni qua, che cosa trova a ridere? Cosa trova a ridere?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto!

la Nina Tondoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due volte.

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se non è presente, competono, mi parla, mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son più piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto, non va più speranza né molino per te, spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Vai qui, dottore.
0: Sì, mandolo da pranzo, qui siamo amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto! Matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: È veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: detto il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché...

0: degna di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce?
2: Ne morino.

0: la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e agli amorino voi desse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese! Per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, dunque amava.
0: Languiva e sospirava senza una di speranza. E per avere una goccia del farmaco.

Innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore.

0: tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'arco dito, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi,
1: cosa?
0: Sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guari potrà. Se

mia! Quale migliore fratello che spido con Gipello? Pensare che mi dovrebbe bruciare i ceneri!

0: sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.